0: sul mondo sedem, azzurra la veste, ed aver migliorastro, le ciarpe le mani, con l'acqua forma,
1: e con l'accento per ravvissarci.